до нас, от баба му такава. Другойте. Un problema con la vita che è presente da me, ma non è un dies, ma sempre c'è un'amica e tutti i giorni da Radio Vuto Europeo. Ti spero un prossimo programma Bau Musical per mais due ore di buona musica e voi ascoltatori. Bem-aja pela vossa companhia.